0: Te esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: mischiare tutte le tue voglie, le tue

0: autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire
0: è l'amore, la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: meno sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.